La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Sul Libano, nonostante la proroga del cessate il fuoco concordata sabato a Washington tra Beirut e Tel Aviv, gli attacchi israeliani continuano, 7 le vittime ieri nel sud del paese, 15 feriti. Tra i morti anche un importante leader militare di Hezbollah e la figlia di 17 anni. Bombe anche su Gaza, almeno 8 le vittime palestinesi nella sola giornata di ieri, tra i morti anche 3 operatori umanitari impegnati nella distribuzione di cibo a Deir el-Bala, nel centro della striscia.
3: Israele si starebbe preparando ad assaltare la Global Sud flottiglia diretta a Gaza, lo rivela la stampa israeliana. Le 52 navi con a bordo 460 attivisti di diverse nazionalità si trovano al momento in acque internazionali al largo di Cipro. Nelle scorse ore hanno denunciato la presenza di droni e motovedette israeliane. Dovrebbero raggiungere le acque del territorio palestinese tra circa 2 giorni. Ieri il primo ministro israeliano Netanyahu ha convocato un vertice sulla sicurezza in vista del loro arrivo.
2: In Italia oggi sciopero generale del sindacato di base USB a sostegno della flottiglia, previste manifestazioni in alcune decine di città. A Milano appuntamento stamattina alle 10 in piazzale Loreto.
3: Resta fragile la tregua in Iran dopo aver convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere di guerra. Donald Trump è tornato ieri a minacciare Teheran: accetti l'accordo o del paese non rimarrà nulla. Il presidente degli Stati Uniti ha avuto anche un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu proprio per discutere della possibile ripresa del conflitto. Secondo il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per discutere delle opzioni militari statunitensi.
2: Sul sud dell'Ucraina la Russia ha lanciato nella notte un attacco combinato con droni e missili. Tra le regioni di Dnipro e quella di Odessa si contano almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini. I raid aerei russi arrivano a meno di 24 ore dal più massiccio attacco aereo ucraino sulla Russia. Nella notte tra sabato e domenica 600 ordigni hanno colpito in profondità il territorio russo, arrivando a Mosca, dove hanno provocato 3 vittime. Zelensky ha rivendicato la rappresaglia, presentandola appunto come una risposta all'ultima strage russa a Kiev. In serata il presidente ucraino ha però anche rilanciato le trattative diplomatiche e ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere il loro ruolo negoziale.
3: A Modena migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dal sindaco dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. 5 di loro sono in ospedale, una è in condizioni gravissime. In questo momento drammatico bisogna che la città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega in particolare insiste sul fatto che l'uomo arrestato è nato in Italia ma ha origini marocchine e nonostante finora la pista più probabile sia quella di problemi psichiatrici dell'uomo, il partito di Salvini continua a parlare di islamismo e cittadinanza. Toni diversi dal resto della maggioranza, compresa Giorgia Meloni, che ieri è andata a Modena insieme al Presidente della Repubblica Mattarella per incontrare le persone ricoverate.
2: La Presidente del Consiglio ha scritto a quella della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo formalmente una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. Nel testo Meloni minaccia di non aderire al programma europeo SAFE che riguarda le spese militari se le istituzioni di Bruxelles diranno no. Al momento però la Commissione è contraria a un'ipotesi di questo tipo, come ha confermato un portavoce poco dopo la notizia dell'invio della lettera da parte della Presidente del Consiglio.
3: Infine lo sport, Mattarella ha incontrato Simone Bolelli e Andrea Vavassori, vincitori del doppio maschile agli internazionali d'Italia. Poco prima il Presidente della Repubblica aveva assistito al successo di Jannik Sinner nella finale del sindaco. Del singolo, l'ultimo italiano a conquistare il trofeo era stato Adriano Panatta 50 anni fa. Nella pallavolo maschile, la Sirsi Coma Monini di Perugia ha vinto la sua seconda Champions League consecutiva. Per la squadra umbra è il quarto trofeo della stagione dopo Mondiale per club, Supercoppa italiana e Scudetto.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Medio Oriente senza tregua. Israele bombarda Gaza e Libano violando in entrambi i casi il cessate il fuoco. Solo ieri 7 le vittime libanesi, 8 quelle nella striscia, compresi 3 operatori umanitari che distribuivano cibo a Deir al-Bala. E intanto crescono i timori per un assalto imminente alla flottiglia. Gli attivisti denunciano la presenza di motovedette e droni di Tel Aviv. Per la stampa israeliana, la marina si prepara a intercettarli. Contro l'Iran, nuove minacce di Trump, accetti un accordo, non rimarrà più nulla. Gli Stati Uniti si starebbero preparando a riprendere il conflitto. Domani convocata la Situation Room per discutere delle opzioni militari. A Modena migliaia in piazza dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. La città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega insiste sulle origini marocchine dell'arrestato e parla di cittadinanza e islamismo, nonostante la pista terroristica sia stata esclusa. Meloni scrive a von der Leyen per chiedere una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. In caso contrario sarà difficile aderire al programma militare SAFE, dice la Presidente del Consiglio. Ma la risposta dell'istituzione di Bruxelles è un no immediato. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
17: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Meteo.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

what I've been through, cause it's very ironic, but ain't that-

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: A Modena migliaia in piazza dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. La città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega insiste sulle origini marocchine dell'arrestato e parla di cittadinanza e islamismo, nonostante la pista terroristica sia stata esclusa. Medio Oriente senza tregua, Israele bombarda Gaza e Libano violando il cessate il fuoco. Solo ieri 7 le vittime libanesi, 8 quelle nella striscia, compresi 3 operatori umanitari che distribuivano cibo a Deir el-Bala. Intanto crescono i timori per un assalto imminente alla flottiglia. Gli attivisti denunciano la presenza di motovedette e droni di Tel Aviv. Per la stampa israeliana, la Marina si prepara a intercettarli. Contro l'Iran, nuova minaccia di Trump. Accetti un accordo, non rimarrà più nulla. Gli Stati Uniti si starebbero preparando a riprendere il conflitto. Domani convocata la Situation Room per discutere le opzioni militari. Meloni scrive a von der Leyen per chiedere una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. In caso contrario sarà difficile aderire al programma militare SAFE, dice la Presidente del Consiglio, ma la risposta da Bruxelles è un no immediato. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. A Modena migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dal sindaco dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. 5 di loro sono in ospedale, una in condizioni gravissime. In questo momento drammatico bisogna che la città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega in particolare insiste sul fatto che l'uomo arrestato è nato in Italia ma ha origini marocchine. E nonostante finora la pista più probabile sia quella di problemi psichiatrici dell'uomo, il partito di Salvini continua a parlare di islamismo e cittadinanza, toni diversi dal resto della maggioranza, compresa Giorgia Meloni, che ieri è andata a Modena insieme al Presidente della Repubblica Mattarella per incontrare le persone ricoverate. L'inviato Luigi Ambrosio.
3: Ieri sera in Piazza Grande c'era la comunità di Modena, come ha spiegato un uomo a cui abbiamo chiesto quale fosse la cifra della manifestazione. Tenere la città unita, il rischio che qualcosa si rompa sotto i colpi delle campagne pro remigrazione e dei loro attori. E se la piazza era la comunità di Modena, a manifestare c'erano i giovani, tanti, gli anziani con la postura del militante di un tempo, quelli in bici e decine di persone con background migratorio. La Modena di oggi. Poi sono arrivati anche quelli che invece gli stranieri li vogliono rimandare a casa, una trentina di persone vestite di nero, a contestare con rabbia. Intanto il sindaco dal palco attaccava Salvini e gli sciacalli che soffiano sul fuoco. La decisione di Mattarella di andare a Modena ha obbligato tutti nel governo a tenere un profilo istituzionale. Perfino il ministro dell'interno Piantedosi, uno da sempre vicino a Salvini, ha dato una delusione al capoleghista. Temevamo che ci fosse sfuggito qualcosa nell'apparato di sicurezza, invece c'è un'evidente questione psichiatrica, ha detto. Il capo dello Stato è andato a Modena per evitare che la cosa sfuggisse di mano. I politici lo hanno seguito, almeno per ora, almeno fino a che le indagini non dovessero far emergere scenari nuovi che oggi sono esclusi. E le cittadine e i cittadini? Ieri Modena ha retto. Adesso si dovrà capire se continuerà a reggere e se l'Italia metabolizzerà o subirà uno scossone. Mentre nel cuore dell'Emilia Romagna la parola remigrazione la si è sentita pronunciare da pochi, ma è una parola che ora sta nel lessico politico, minoritaria, ma c'è.
2: In generale cosa si diceva tra le persone scese in piazza ieri? Sentiamo le interviste del nostro inviato.
4: La cosa che bisogna cercare di fare adesso è evitare di specularci sopra, evitare di avere paura e poi affrontare quelli che sono i problemi seri. Il problema serio, almeno per quello che ho capito finora, è legato alla sanità e alla situazione delle persone che hanno problemi di questo tipo. Ovviamente bisognerà investire lì dentro e farlo in maniera seria.
5: Secondo lei c'è invece il rischio che poi rimanga anche qualche tossina?
6: No, è un paese troppo civile, abituato al volontariato, abituato ad accogliere, no.
7: Mi auguro caldamente che non ci siano rigurgiti e che la sensibilità diffusa abbia la meglio.
8: Sostanzialmente i temi che sono stati toccati dalla sanità e dall'unione della collettività sono i cardini di questa situazione.
9: Se poi vogliamo strumentalizzare e fare campagna elettorale su questo episodio, che facciano, tanto non li fermeremo.
2: Tra le questioni al centro dell'attenzione la mancanza di finanziamenti pubblici nel settore della salute mentale. Angelica Viola fa parte dell'esecutivo nazionale del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, che si occupa anche di questo tema.
10: Definanziare i servizi di rete espone tutta la cittadinanza a un pericolo molto profondo. Allora, investire nella prevenzione e rinforzare la rete dei servizi sui territori consente di poter essere all'interno di una rete vera, con snodi professionali e prossimi, perché prendersi cura della fragilità non è solo un atto di umanità verso chi sta soffrendo, ma è l'unico modo concreto che abbiamo per proteggere tutti noi in una dimensione comunitaria. Questa deve essere la direzione degli investimenti e del potenziamento degli investimenti.
2: Israele torna a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza in evidente violazione degli accordi di cessate il fuoco stretti con Beirut e con Hamas. La stampa israeliana avverte anche che la Marina si starebbe preparando ad assaltare la Global Sumud Flottiglia. Vediamo gli aggiornamenti in studio Sara Milanesi.
11: Buongiorno Andrea, partiamo dalla cronaca. 7 i morti in Libano solo ieri in varie località del sud del paese, 15 le persone ferite. Tra le vittime anche un importante leader militare di Hezbollah e la figlia 17enne. Sui quartieri meridionali della città di Tiro sabato è stato emesso dall'esercito un nuovo ordine di evacuazione e intanto continuano le demolizioni di interi edifici con le ruspe. Bombe anche su Gaza, almeno 8 le vittime palestinesi nella sola giornata di ieri. Tra i morti anche 3 operatori umanitari impegnati nella distribuzione di cibo a Deir al-Bala nel centro della striscia. E verso Gaza continua almeno per ora il viaggio della Global Sumud Flottiglia, 54 le navi che la compongono, di cui 2 imbarcazioni di supporto. Si trovano al momento in acque internazionali al largo di Cipro. Nelle scorse ore, a partire dalle 22 di ieri sera, hanno denunciato la presenza di droni e motovedette israeliane che le starebbero monitorando. Le navi dovrebbero raggiungere le acque del territorio palestinese tra circa 2 giorni. Ieri però il primo ministro israeliano Netanyahu ha convocato un vertice sulla sicurezza in vista dell'arrivo della flottiglia. E la stampa israeliana questa mattina parla di un assalto che sarebbe imminente, con i vertici militari che ipotizzano prigioni galleggianti per i 460 attivisti che arrivano da diversi paesi e sempre i vertici militari che minacciano saranno trattenuti molto più a lungo rispetto al passato. Vi teniamo chiaramente informati sugli sviluppi da questo punto di vista.
2: Grazie Sara. In Italia oggi sciopero generale del sindacato di base USB a sostegno della flottiglia, previste manifestazioni in alcune decine di città, a Milano appuntamento stamattina alle 10 in piazzale Loreto. Resta fragile la tregua in Iran dopo aver convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Donald Trump è tornato ieri a minacciare Teheran: accetti l'accordo o del paese non rimarrà nulla. Il presidente degli Stati Uniti ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu proprio per discutere della possibile ripresa del conflitto. Secondo il sito Axios, domani sarà convocata la Situation Room per analizzare le opzioni militari. Per Trump la conclusione del conflitto è sempre più urgente, il presidente è in continuo calo di consensi, le elezioni di midterm negli Stati Uniti si avvicinano e le conseguenze della guerra sull'economia del paese sono sempre più evidenti a partire dal costo della benzina. Servizio da New York.
12: Gli Stati Uniti stanno esportando così tanto petrolio e carburante da iniziare ad avere un problema interno. La benzina per gli americani che continua a salire di prezzo è uno degli effetti più paradossali della guerra con l'Iran e della crisi nello stretto di Hormuz. Mentre il Medio Oriente produce meno, il traffico marittimo resta instabile e mezzo mondo sta comprando energia americana. Europa, Australia, Asia, tutti cercano diesel, greggio e carburante agli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Washington starebbe esportando oltre 14 milioni di barili al giorno, livelli mai visti nella storia moderna. Ma questo predominio energetico sta provocando effetti negativi indesiderati. Le scorte interne si stanno svuotando e le raffinerie lavorano al massimo per spedire quantità record di carburante verso l'estero, col risultato che il prezzo della benzina negli Stati Uniti rimane elevato. La media nazionale è sopra i $4.50 al gallone, con punte molto più alte in California, eco del secondo anno di amministrazione persone Biden. Il presidente Donald Trump, dal canto suo, si prepara una settimana decisiva: attaccare o non attaccare Teheran, consolidare il traballante cessato il fuoco o riprendere le ostilità. Questi i dilemmi del presidente a seguito di una presunta telefonata ieri sera con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Intanto però il malcontento interno cresce e le elezioni di medio termine si avvicinano. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
2: Sul sud dell'Ucraina la Russia ha lanciato nella notte un attacco con droni e missili tra le regioni di Dnipro e Odessa. Si contano almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini. Questi raid arrivano a meno di 24 ore dal più massiccio attacco aereo ucraino sulla Russia. Nella notte tra sabato e domenica 600 ordigni hanno colpito in profondità il territorio russo, arrivando a Mosca, provocando 3 vittime. Zelensky ha rivendicato la rappresaglia, presentando l'offensiva come una nuova fase del conflitto, ma nella realtà sia il conflitto sia i negoziati diplomatici restano in stallo. Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali.
13: L'Ucraina continua a cercare di colpire le infrastrutture energetiche russe, quindi raffinerie, depositi, per indebolire la fonte di reddito con cui la Russia finanzia l'invasione, e al tempo stesso genera pressione politica sul Cremlino, che ha più difficoltà a nascondere ai propri cittadini che l'Ucraina non è sconfitta, non è battuta, e dopo 4 anni non solo mantiene l'80% del proprio territorio, ma è in grado di colpire anche le infrastrutture energetiche russe. Questi 4 anni di conflitto hanno dimostrato che una singola vittoria in battaglia non è decisiva, e anche che una singola tecnologia, che siano i droni, i carri armati, i missili, di per sé non è decisiva. L'Ucraina ha liberato parti dei propri territori occupati dalla Russia a fine 22, ma poi 23, 24, 25, ormai metà 26, sono 3 anni e mezzo di guerra di attrito in cui il fronte si muove molto poco, le forze si bilanciano e sostanzialmente la Russia è ferma da anni a circa il 20% del territorio occupato. Siamo in una fase di stallo perché la Russia non vuole compromessi sulla propria posizione negoziale, usa i negoziati solamente per portare gli Stati Uniti e gli europei a non aumentare le sanzioni, ma anzi possibilmente a diminuirle. La Russia si siederà al tavolo negoziale con una chance di successo e avere un compromesso quando sarà talmente esausta militarmente, economicamente e politicamente da realizzare che è meglio cristallizzare l'occupazione del 20% del territorio ucraino che continuare a insistere per il resto, che però non riesce a ottenere.
2: Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo formalmente una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. La lettera inviata a Bruxelles contiene la minaccia di non aderire al programma europeo SAFE, che riguarda le spese militari, se la risposta continuerà a essere un no. Al momento infatti la Commissione è contraria e lo ha confermato poco dopo la notizia dell'invio della lettera da parte della Presidente del Consiglio. In Spagna, sconfitta annunciata in Andalusia per Pedro Sánchez, il Partito Socialista si ferma sotto il 23%, sopra il 41% i popolari, che però perdono 5 seggi e sono sempre più tentati da una coalizione con Vox. L'estrema destra resta sotto il 15%, ma continua a crescere. Il servizio da Madrid.
14: Volendo trovare un...
15: Dura sconfitta per i socialisti di Sánchez, che in Andalusia ottengono uno dei peggiori risultati di sempre, con l'ex ministra delle finanze Maria Montero come candidata. Ma è amara anche la vittoria di Juanma Moreno, governatore uscente dei popolari spagnoli. Moreno, un esponente centrista del Partito Popular che si era sempre opposto a qualsiasi alleanza con Vox, si è fermato a 2 seggi dalla maggioranza assoluta e ora dovrà trovare un accordo con l'estrema destra di Vox per ottenere un terzo mandato. Estrema destra che ha ottenuto un altro risultato record, trasformandosi in una forza determinante, obbligando i popolari a formare governi di coalizione in tutte e 4 le regioni spagnole che sono andate al voto negli ultimi 5 mesi, e dove ha imposto la priorità nazionale, e cioè favorire gli spagnoli rispetto agli stranieri. Ormai nel quartiere generale dei popolari sono convinti che l'alleanza con l'estrema destra sarà la chiave per battere Sánchez, anche se significherà accettare le rivendicazioni più controverse di Vox. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
14: Volendo trovare una tematica comune per i film visti a Cannes 79, si potrebbe parlare di resistenza, a cominciare dal concorso con Moulin del regista ungherese Laszlo Nemes, già premiato a Cannes e con l'Oscar nel 2015 per Il figlio di Saul. Il personaggio di Jean Moulin, inviato a Lione da De Gaulle per coordinare i movimenti della resistenza, non è nuovo al cinema e qui il ritratto fornito dall'attore Gilles Lellouche rispetta lo stile dell'epoca. Di resistenza ha parlato Javier Bardem, presentando il film El Ser Querido, ha condannato ancora una volta il genocidio di Gaza, ha ripetuto che il suo attivismo contro Israele lo ha escluso dalle produzioni di Hollywood, ha denunciato il maschilismo tossico degli uomini violenti, includendo tra questi Trump, Putin e Netanyahu. Bardem, fino ad ora, è stato l'attore più convincente per un premio, nel film più apprezzato dello spagnolo Rodrigo Sorogoyan. Sempre di resistenza, in un certo senso, tratta anche Hope, del sudcoreano Naong Jin, sorprendente nella distruzione di un villaggio da parte degli extraterrestri e nel tentativo di sopravvivere da parte di alcuni abitanti. Un vero atto di resistenza è il documentario dell'iraniana Pega Angarani, quasi 80 anni di storia politica e sociale in Iran attraverso filmati di una famiglia di cineasti e contro il regime. E poi Cate Blanchett, un'attrice che della resistenza ha fatto la sua bandiera, parlando di Palestina nella sua masterclass.
2: Andrea Monti in studio, Sara Milanese in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 8.30.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: La tua mattina.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa!
1: Oh, come parla? Come parla?

emozioni a sufficienza. Far finta di capire è già abbastanza. Che importa stare lì ed approfondire con genti di una razza superiore.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code a tratti verso Firenze, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Pistoia e il bivio con la 1. In Fiepiri, code a tratti ancora una volta verso il capoluogo, tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario. Fino alle 20:59 di questa sera è in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. È indetto per oggi anche uno sciopero di 24 ore che interesserà il servizio Torino Toscana nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Voltiamo pagina per il traffico urbano di Firenze. Nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, lunedì notte chiusa via di Villa Magna all'altezza del nuovo ponte Nencioni. Ulteriori dettagli sul sito del comune. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Straight to-

0: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Ucraina sono almeno 26 feriti a causa degli attacchi russi che questa notte hanno colpito in particolare le regioni di Odessa e di Dnipro. Mosca da parte sua afferma di aver intercettato 50 droni ucraini lanciati contro le regioni russe. Il conflitto resta in una fase di stallo, ma nelle ultime ore ci sono stati alcuni appelli per una ripresa delle trattative. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere il ruolo di mediatore tra le parti, mentre poche ore prima il portavoce del Cremlino Peskov aveva rivelato che la Russia potrebbe tornare a dialogare con l'Europa sulla fine del conflitto.
3: Israele torna a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza in evidente violazione degli accordi di cessate il fuoco stretti rispettivamente con Beirut e con Hamas. Solo ieri si sono registrate 7 morti in Libano e 8 a Gaza, compresi 3 operatori umanitari che distribuivano cibo a Deir al-Bala. La stampa israeliana avverte intanto che la Marina si starebbe preparando ad assaltare la Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza. Ieri il primo ministro Netanyahu ha convocato una riunione sulla sicurezza proprio per discutere dell'arrivo delle navi. Tra le ipotesi ci sarebbe anche l'idea di rinchiudere gli attivisti in prigioni galleggianti.
2: In Lombardia, cancellazione di treni regionali per lo sciopero generale nazionale proclamato per oggi dal sindacato USB. La mobilitazione è stata organizzata a sostegno della flottiglia con manifestazioni in alcune decine di città. A Milano, appuntamento alle 10 in piazzale Loreto.
3: Stamattina 12 arresti in un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. I carabinieri parlano di una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli, così si legge in un comunicato.
2: Al Parlamento europeo oggi i membri della Lega chiederanno di discutere di quello che è successo sabato a Modena, dove un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. Il partito di Salvini parla di attacchi terroristici e di islamismo domestico, nonostante la pista più probabile resti quella di problemi psichiatrici dell'uomo, nato in Italia da una famiglia di origini marocchine. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Meloni hanno incontrato insieme le persone ricoverate. Una di loro è in condizioni gravissime.
3: La Commissione europea ha confermato la sua contrarietà ad una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica, dopo che ieri sera Giorgia Meloni aveva scritto alla presidente von der Leyen per chiedere formalmente un allentamento dei vincoli di bilancio. Nella lettera la presidente del Consiglio minaccia di non aderire al programma europeo SAFE per le spese militari se l'istituzione di Bruxelles continuerà a dire no all'ipotesi di una deroga per l'energia che il governo italiano sostiene da tempo.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code a tratti verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili troviamo code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci e code in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze e rallentamenti verso Pisa tra Cascina e Bivio di Diramazione Pisa raccordo Pisa Centro. Ricordiamo che è in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. I treni registrano cancellazioni o variazioni. In corso anche uno sciopero di 24 ore che interessa il servizio da Torino e Toscana nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, lunedì notte chiusa via di Villa Magna all'altezza del nuovo ponte Lencioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code a tratti per traffico verso Firenze tra Monte Catini Terme e il bivio Colla 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili, code a tratti ancora una volta verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Rallentamenti inoltre in carreggiata opposta tra Cascina e bivio di Ramazione Pisa, raccordo Pisa Centro. Ricordiamo che è in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia TIP e Trenord, i treni registrano cancellazioni o variazioni. In corso anche uno sciopero di 24 ore che interessa il servizio da Torino e Toscana nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, lunedì notte chiusa via di Villa Magna all'altezza del nuovo Ponte Lencioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto.

0: meteo.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo ti dice...
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Campania due donne sono state trovate morte all'interno di un cantiere in provincia di Napoli, nel comune di Pollena Trocchia. I corpi erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le donne sarebbero state uccise e potrebbero essere state delle prostitute.
3: Stamattina 12 arresti in un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza. I carabinieri parlano di una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. Così si legge in un comunicato.
2: Al Parlamento europeo oggi i membri della Lega chiederanno di discutere di quello che è successo sabato a Modena, dove un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. Il partito di Salvini parla di attacchi terroristici e islamismo domestico, nonostante la pista più probabile resti quella di problemi psichiatrici dell'uomo, nato in Italia da una famiglia di origini marocchine. Poco fa il capo della Lega ha sostenuto che l'arrestato abbia inneggiato ad Allah in arabo su profili chiusi da Facebook e che abbia scritto bastardi cristiani. Lo avrebbe fatto in una mail indirizzata alla sua università, come ha detto stamattina il ministro dell'interno Piantedosi, secondo cui poi l'uomo avrebbe chiesto scusa.
3: In Ucraina sono almeno una trentina i feriti a causa degli attacchi russi che questa notte hanno colpito in particolare le regioni di Odessa e di Dnipro. Mosca da parte sua afferma di aver intercettato almeno 50 droni ucraini lanciati contro le regioni russe. Il conflitto è da mesi e ormai in una fase di stallo, ma nelle ultime ore ci sono stati alcuni appelli per una ripresa delle trattative. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere il ruolo di mediatore tra le parti. Poche ore prima il portavoce del Cremlino Peskov aveva rivelato che la Russia sta pensando di tornare a dialogare con l'Europa sulla fine del conflitto.
2: Israele torna a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza in evidente violazione degli accordi di cessate il fuoco stretti con Beirut e con Hamas. Solo ieri si sono registrati 7 morti in Libano e 8 a Gaza, compresi 3 operatori umanitari che distribuivano cibo a Deir el-Bala. La stampa israeliana avverte intanto che la marina si starebbe preparando ad assaltare la Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza. Ieri il primo ministro Netanyahu ha convocato una riunione sulla sicurezza proprio per discutere dell'arrivo delle navi. Tra le ipotesi c'è anche l'idea di rinchiudere gli attivisti in prigioni galleggianti.
3: In Lombardia, cancellazione di treni regionali per lo sciopero generale nazionale proclamato per oggi dal sindacato USB. La mobilitazione è stata organizzata a sostegno della flottiglia, con manifestazioni in alcune decine di città. A Milano, appuntamento alle 10 in piazzale Loreto.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per veicolo fermo in avaria tra Calenzano e via 1 variante verso nord, in A11 rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. Fipili permangono code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo lo sciopero in corso per quanto riguarda il trasporto ferroviario e il TPL nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa per quanto riguarda autolinee toscane. Le fasce di garanzia sui nostri canali social. E prima di salutarci per la cantieristica, ricordiamo che dal 25 maggio scatta la chiusura al traffico di Ponte Alpino a Firenze per lavori RFI con numerosi provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Israele ha iniziato l'assalto alla Global Sud Flottiglia al largo di Cipro. In acque internazionali sono state fermate le prime imbarcazioni. Cosa sappiamo? In studio Sara Milanese.
3: Sì, Andrea, buongiorno. Dal sito di monitoraggio della flottiglia, che è composta da una cinquantina di navi, al momento solo una risulta intercettata, almeno una seconda però sarebbe stata già assaltata dagli israeliani. Lo vediamo dalla diretta YouTube dalle navi, nella quale si può vedere che la Jolly Blue è appunto a bordo, a diversi militari israeliani che hanno fermato l'equipaggio. Le comunicazioni sono interrotte con anche altre navi della flottiglia. Noi abbiamo provato a chiamare i nostri contatti tra gli attivisti a bordo, sono più di 460 le persone a bordo delle navi. Poco fa Dario Salvetti, sindacalista ex GKN, è riuscito a mandarci un audio nel quale ci conferma che l'assalto israeliano è iniziato. Sentiamolo.
4: Mando questo vocale a Radio Popolare. E contro ogni previsione, contro le stesse parole di stamattina, l'intercettazione è iniziata in pieno giorno. Noi stiamo vedendo, abbiamo visto sia la nave militare sia la cosiddetta nave prigione, che ci confermano coloro che sono stati intercettati prima, che sarebbe la stessa verosimilmente dove sono stati rinchiusi, approcciare le barche a vela. E abbiamo visto i RIB approcciare una delle barche a noi vicino. Noi continuiamo a dirigerci il più lontano possibile dalla zona della loro azione, però è verosimile che saremo tra i prossimi.
2: In Italia è in corso lo sciopero generale proclamato dal sindacato USB proprio a sostegno della flottiglia, manifestazioni in alcune decine di città, tra cui Milano, dove è iniziato il corteo, partito da Piazzale Loreto, si concluderà in Piazza Duomo. In diretta l'inviato Luca Parena.
5: Eh sì, buongiorno. La giornata sarà più lunga del previsto, è stato detto poco fa al microfono qui della testa del corteo in questa giornata di sciopero generale indetto dal sindacato USB. Chiaramente la notizia dell'inizio dell'attacco in mare di Israele alle imbarcazioni della flottiglia è arrivato anche qui. Al momento c'è un gruppo ancora ridotto di manifestanti in Piazzale Loreto all'imbocco concorso Buenos Aires, per chi è di Milano, quindi il corteo di fatto deve ancora cominciare. Bandiere del sindacato, di gruppi studenteschi, di partiti di sinistra, due grandi bandiere della Palestina vicino al furgone di testa. Il corteo dovrebbe dirigersi, come dicevi, appunto verso il centro di Milano. L'intenzione è di arrivare in Piazza Scala, ribattezzata Piazza Gaza, da chi ha manifestato anche nei mesi scorsi in solidarietà con la popolazione palestinese, con la flottiglia. A Milano ricordiamo che c'è anche la questione del gemellaggio con Tel Aviv, che la giunta comunale non ha voluto sospendere, in contrasto con un voto invece del Consiglio Comunale, che tra l'altro dovrebbe riunirsi a Palazzo Marino da programma proprio oggi pomeriggio come ogni lunedì. E quindi vedremo come le notizie che stanno arrivando in queste ore incideranno sulla mobilitazione, lo sciopero generale di oggi, che potrebbe protrarsi appunto più a lungo di quanto inizialmente si pensava. Da Milano, lì nello studio.
2: Grazie Luca. In Campania due donne sono state trovate morte all'interno di un cantiere in provincia di Napoli, nel comune di Pollena Trocchia. I corpi erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le donne sarebbero state uccise, potrebbero essere state delle prostitute. A Modena oggi l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che sabato ha investito e ferito un gruppo di persone. A livello politico stamattina Salvini ha sostenuto che l'arrestato abbia inneggiato ad Allah in arabo su profili chiusi da Facebook e ha rilanciato una notizia data poche ore fa dal ministro dell'interno Piantedosi. L'uomo avrebbe scritto "bastardi cristiani" in una mail indirizzata alla sua università, poi avrebbe chiesto scusa. Resta il fatto che al momento la pista più probabile è quella dei problemi psichiatrici che erano stati diagnosticati all'uomo. Il viaggio di Trump in Cina della scorsa settimana: poco fa la Casa Bianca ha annunciato che da quest'anno al 2028 le autorità di Pechino compreranno prodotti agricoli statunitensi per almeno 17 miliardi di dollari all'anno. Resta da capire se arriverà una conferma da parte cinese e, più nel complesso, quali saranno gli effetti dell'incontro di alcuni giorni fa fra Trump e Xi Jinping. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
6: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Ladies and gentlemen.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico verso sud tra Via 1 Variante e Firenzuola. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo lo sciopero in corso per quanto riguarda il trasporto ferroviario e il TPL nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa per quanto riguarda autolinee toscane. Le fasce di garanzia sui nostri canali social. E prima di salutarci per la cantieristica, ricordiamo che dal 25 maggio scatta la chiusura al traffico di Ponte Alpino a Firenze per lavori RFI con numerosi provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana in un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Israele assalta la flottiglia, le prime navi intercettate al largo di Cipro in acque internazionali per la prima volta in pieno giorno. Una decina le imbarcazioni sequestrate finora, un centinaio gli attivisti fermati, tra loro anche alcuni italiani. Gran parte continua però il viaggio, per ora a Gaza mancano ancora 2 giorni di navigazione. In Italia è in corso lo sciopero generale a sostegno della flottiglia proclamato dall'USB. La guerra in Iran, Teheran cerca di allontanare la ripresa del conflitto e annuncia: abbiamo risposto alla proposta di pace della Casa Bianca. Il Pakistan conferma, ma al momento i negoziati restano in stallo. A Modena oggi la convalida del fermo dell'uomo che ha investito e ferito un gruppo di persone. La Lega insiste sul tema dell'Islam, nonostante al momento la pista più probabile resti quella dei problemi psichiatrici. Nel napoletano, 2 donne trovate morte all'interno di un cantiere. Un uomo è stato portato in caserma dai carabinieri e potrebbe aver confessato di averle uccise. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Israele ha iniziato l'assalto alla Global Sumud Flottiglia. Le prime imbarcazioni sono state sequestrate stamattina al largo di Cipro in acque internazionali. Questo è il messaggio che le navi intercettate hanno inviato alla marina israeliana poco prima di essere fermate.
3: This is the Global Sumud Flotilla. We are an unarmed civilian convoy on a non-violent humanitarian mission sailing towards Gaza.
2: Siamo un convoglio umanitario disarmato che trasporta medicine, personale sanitario, attivisti della società civile a Gaza. Veniamo da 41 paesi, viaggiamo nel rispetto del diritto internazionale e abbiamo il diritto di navigare liberamente, dice in sintesi il messaggio.
3: We have a right to freedom of navigation and humanitarian passage under maritime law and international humanitarian law.
2: Messaggio a cui le navi militari israeliane hanno risposto appunto con l'abbordaggio. Dal sito di monitoraggio della flottiglia risultano essere 9 le navi fermate finora, un centinaio di attivisti arrestati, tra questi anche degli italiani che sarebbero diretti verso il porto israeliano di Ashdod. L'organizzazione afferma di aver perso il contatto con 23 equipaggi. Questa è la testimonianza che è riuscito a inviarci un paio d'ore fa Dario Salvetti, sindacalista dell'ex GKN che sta viaggiando come attivista con la flottiglia.
4: L'intercettazione è iniziata in pieno giorno, noi stiamo vedendo, abbiamo visto sia la nave militare sia la cosiddetta nave prigione che ci confermano coloro che sono stati intercettati prima, che sarebbe la stessa verosimilmente dove sono stati rinchiusi, approcciare le barche a vela. Abbiamo visto Eriba approcciare una delle barche a noi vicino, noi continuiamo a dirigerci il più lontano possibile dalla zona della loro azione, però è verosimile che saremo tra i prossimi. Siamo convinti ancora di più di essere nel giusto quando vedi barche a vela confrontarsi con mezzi militari. Tra noi, la nostra azione, il nostro protagonismo diretto di lavoratrici, lavoratori, società civile, persone comuni come le vogliate chiamare, e lo sterminio e il genocidio, in mezzo non c'è rimasto più nulla, c'è la nostra azione diretta. E quindi a maggior ragione salutiamo lo sciopero generale che è in corso in Italia, tutte le proteste che ci saranno. È fondamentale che si usi questo ennesimo episodio per far capire alle lavoratrici e ai lavoratori dei nostri paesi che qua in queste acque si gioca in realtà una partita che riguarda un futuro, e da questo futuro non saranno esclusi i tagli ai salari, i licenziamenti, i tagli allo stato sociale, i debiti, l'abbruttimento, forse anche la vita delle nostre stesse figlie e figli, perché il genocidio non è qualcosa di focalizzato geograficamente, ma inserito dentro un sistema internazionale, altrimenti non si capirebbe come mai hanno questa impunità.
2: Sono 460 in tutto gli attivisti a bordo delle navi, 54 le imbarcazioni che compongono la flottiglia, 2 sono solo di supporto. L'obiettivo dichiarato è quello di rompere l'assedio su Gaza. La gran parte delle navi risulta al momento ancora in navigazione. Tra queste c'è la Alcione, sulla quale si trova la giornalista freelance Simona Losito. Siamo riusciti a raggiungerla al telefono.
5: Io mi trovo su Alcione, siamo sulla parte di Cipro Est, in acque internazionali. Abbiamo 2 giorni di navigazione sostanzialmente che ci separano dalle coste di Gaza, e in questo momento sappiamo che 2 imbarcazioni sono state intercettate. Abbiamo visto dalla nostra barca le navi israeliane e i RIB con i soldati israeliani su. Abbiamo visto anche video fatti dalle altre barche dove i RIB con i soldati erano veramente vicini alle imbarcazioni. La barca madre è stata intercettata e abbiamo visto che era molto molto vicina alla nave prigione sostanzialmente. Se dovessero avere abbastanza soldati e abbastanza capienza per tutti, sicuramente proveranno ad intercettarci tutti. Questo però non possiamo saperlo, non possiamo fare una stima. Può essere anche che prendano solo alcuni di noi e nei prossimi giorni approccino le altre barche. Per ora abbiamo attuato i protocolli di sicurezza, insomma, per l'intercettazione e siamo tutti insieme, aspettiamo sostanzialmente.
2: E in Italia, lo dicevamo, lo sciopero generale proclamato dal sindacato di base USB proprio a sostegno della flottiglia, con manifestazioni annunciate in alcune decine di città. In diretta dal corteo di Milano, l'inviato Luca Parena.
6: E sì, buongiorno. La notizia dell'assalto di Israele agli attivisti della flottiglia è arrivata pochi minuti prima dell'inizio del corteo. Alcune centinaia di manifestanti stanno lentamente arrivando in questi istanti ai bastioni di Porta Venezia. Siamo quindi in una zona piuttosto centrale di Milano. Non un chiodo per guerre e genocidio, blocchiamo tutto, si legge sullo striscione di testa accompagnato da una grande bandiera della Palestina. Essere l'equipaggio di terra delle imbarcazioni attaccate, rompere tutti gli accordi economici Italia-Israele, denunciare le conseguenze di un'economia di guerra sono tra le principali ragioni dello sciopero generale indetto per oggi da USB. Il corteo si sta dirigendo verso Piazza San Babila. L'intenzione dichiarata è quella di raggiungere poi nel pomeriggio verso sera Piazza della Scala, ribattezzata dai manifestanti Piazza Gaza. Alle 18 è stato convocato lì un presidio dal gruppo locale di Global Sumud. L'obiettivo è quindi portare il sostegno alla flottiglia nel cuore di Milano, nella piazza che nei mesi scorsi è stata uno dei simboli della mobilitazione in solidarietà con la Palestina. Da Milano per il momento è tutto, lì nello studio.
2: Grazie Luca. Tra Iran e Stati Uniti resta in vigore il cessate il fuoco, ma la tensione resta alta. Ieri Trump è tornato a minacciare Teheran: accetti l'accordo o riprenderà il conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha convocato per domani la Situation Room, cioè la riunione che coinvolge gli alti responsabili militari della sicurezza, che dovranno discutere di un'eventuale ripresa della guerra. Stamattina l'Iran ha annunciato di aver risposto all'ultima proposta di accordo arrivata dalla Casa Bianca. Cosa sappiamo? In studio Sara Milanese.
7: Buongiorno Andrea, sappiamo poco in realtà. A dare la notizia è stato il Ministero degli Affari Esteri iraniano. Questa risposta di Teheran è stata affidata al Pakistan, che già aveva condiviso con Washington l'ultima bozza rivista dell'Iran per mettere appunto fine al conflitto. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli di questa risposta iraniana. Poco fa però il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano ha annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. Lo stretto è ancora al momento chiuso, viene consentito l'accesso solo alle navi di paesi vicini e di paesi amici. Non è chiaro se questi due annunci sono legati, quel che è certo è che al momento i colloqui di pace sembrano rimanere in una fase di stallo. Il gesto di Teheran potrebbe essere un modo per prendere tempo di fronte alle pressioni degli Stati Uniti ed Israele, che si preparano e minacciano di riprendere il conflitto. C'è da ricordare e sottolineare però che la Casa Bianca ha minacciato nelle ultime settimane più volte di mettere fine alla tregua e riprendere i bombardamenti, e finora nessun ultimatum è stato rispettato.
2: Grazie Sara. A Modena oggi l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che ha investito e ferito un gruppo di persone sabato. A livello politico, stamattina Salvini ha sostenuto che l'arrestato abbia inneggiato ad Allah su profili chiusi da Facebook e ha rilanciato una notizia data dal ministro dell'interno Piantedosi. L'uomo fermato aveva scritto "bastardi cristiani" in una mail alla sua università in cui chiedeva un lavoro, poi avrebbe chiesto scusa. Al momento la pista più probabile resta quella dei problemi psichiatrici che gli erano stati diagnosticati. Fabrizio Staraci ha diretto per 15 anni il Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda sanitaria di Modena. Ai nostri microfoni parla di un disagio che riguarda quello che è successo in città, ma anche un contesto più ampio, riferendosi in particolare all'omicidio del bracciante Bakary Sako avvenuto 10 giorni fa a Taranto.
8: Io credo che questi siano gli indicatori di una condizione generalizzata. Parlerei di questione antropologica e sociale, mi affiderei alle letture che di questo hanno dato il Censis, i nostri istituti di ricerca sociale, sono sostanzialmente i segnali di un paese impaurito, che si ritrae su se stesso, che scopre di non avere gli strumenti che ha utilizzato fino a pochi anni fa per reagire alle condizioni di difficoltà, quello della coesione, quello del lavoro comune, ecco, questo tema del lavoro che ritorna, il lavoro nero del bracciante trucidato a Taranto, il lavoro che non trovava questo giovane che si è reso autore di questo tentativo di strage. E io starei attento a questo riflesso condizionato che ci porta a individuare o a tentare di individuare immediatamente il capro espiatorio, che inevitabilmente è il diverso, quello che noi non riconosciamo, come direbbe qualcuno, dai tratti somatici o dal modo in cui parla. Non sono i tratti somatici, non è il modo in cui si parla, ma è il contesto, l'ambiente nel quale siamo tutti immersi.
2: Nel napoletano due donne sono state trovate morte all'interno di un cantiere. Sentiamo il servizio.
9: L'indagine sulle due donne trovate morte in un cantiere di Pollena-Trocchia in provincia di Napoli potrebbero essere giunte a una svolta. Già da qualche ora la pista più probabile era parsa quella dell'omicidio. Le due vittime sarebbero precipitate all'interno del fabbricato da due differenti vani ascensori situati a piani diversi. Non si conosce ancora la loro identità, ma sembra che si tratti di due prostitute, entrambe straniere. Nella notte i carabinieri hanno fermato un uomo con l'accusa di duplice omicidio, uomo che secondo indiscrezioni di stampa degli ultimi minuti potrebbe aver confessato. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita delle due donne. Si dovrà anche chiarire il movente del duplice omicidio. Determinanti per il fermo sarebbero stati gli accertamenti effettuati nelle ore successive al ritrovamento dei corpi. Proseguono comunque gli approfondimenti investigativi coordinati dall'autorità giudiziaria, si attendono ulteriori sviluppi. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congiu.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha invitato l'Europa a scegliere una persona a cui affidare le eventuali trattative di pace con la Russia. Ieri il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, aveva detto che il suo paese è interessato a ristabilire un dialogo con l'Europa. Resta il fatto che in questi giorni Ucraina e Russia si sono scambiate attacchi militari pesanti, a partire dall'esercito di Mosca, che ha causato decine di vittime tra Kiev e altre città, e poi con la risposta delle forze ucraine, che hanno provocato 3 morti nella zona della capitale russa. E nei prossimi giorni Putin andrà a Pechino, dove la scorsa settimana c'era stata la visita di Trump. Stamattina la Casa Bianca ha annunciato che da quest'anno al 2028 la Cina comprerà prodotti agricoli statunitensi per almeno 17 miliardi di dollari all'anno. Resta da capire se arriverà una conferma da Pechino e più nel complesso quali saranno gli effetti dell'incontro di alcuni giorni fa fra Trump e Xi Jinping dal punto di vista economico, ma anche su questioni come la situazione di Taiwan. In Gran Bretagna si terranno probabilmente il 18 giugno le elezioni suppletive nella circoscrizione di Manchester, alle quali il sindaco laburista Andy Burnham è stato concesso di candidarsi. Burnham deve tornare a essere deputato per poter sfidare il premier Keir Starmer, la cui leadership nel partito laburista è sotto attacco dopo la pesante sconfitta alle recenti elezioni locali. La crisi tra i laburisti è molto profonda, il partito è spaccato, tra i temi di divisione anche la Brexit. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
10: 10 anni dopo, la Brexit continua a dividere i laburisti. Wes Streeting, ex ministro della sanità, che vuole correre per la leadership, ha affermato che il futuro della Gran Bretagna risiede nell'Unione Europea.
11: Britain's future lies with Europe back in the European Union.
10: Ma la sinistra britannica non ha una posizione netta su questo e nel frattempo alla successione di Keir Starmer si prepara anche Andy Burnham, sindaco di Manchester, rappresentante dell'ala più radicale.
12: I will take that fight as high as I can take that fight because I think the country does need to change.
10: Per potersi candidare però Burnham prima deve essere eletto in Parlamento vincendo le elezioni suppletive nel collegio di Markfield, elezioni dall'esito non scontato perché in quell'area i populisti di Nigel Farage hanno trionfato alle ultime amministrative. Passerà del tempo, dunque, almeno tutta l'estate, prima dell'elezione del nuovo leader del partito e dunque anche del primo ministro. Nel frattempo Starmer, nonostante la sua autorità sia stata praticamente azzerata, rimane alla guida di un paese che sembra navigare a vista.
2: Andrea Monti in studio, Sara Milanese in redazione per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 15.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
13: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 verso Roma, un chilometro di coda sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico la Quercia e Firenzuola Mugello. Incidente in direzione Bologna al chilometro 262 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Barberino di Mugello. In A11, code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipilì in direzione mare, un chilometro di coda tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Si ricorda che è in corso uno sciopero per quanto riguarda il trasporto ferroviario e per il TPL nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Fasce di garanzia sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network. La meteo.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Marley.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: woman.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnala un chilometro di coda per un incidente tra Empoli ed Empoli Est. In A1 stanotte chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta, in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Si ricorda che è in corso uno sciopero per quanto riguarda il trasporto ferroviario e per il TPL nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Fasce di garanzia sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
19: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
21: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le 15 e 30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie.
1: Tutte le principali piazze italiane si mobilitano per la flotilla, da Milano a Roma, da Genova a Bologna. Questa mattina 23 barche sono state fermate dalla Marina israeliana in acque internazionali. Come afferma la portavoce italiana Maria Elena D'Elia, Israele ha intercettato almeno 2 delle 8 barche battenti bandiera italiana, arrestando già 7 o 8 connazionali. Intanto l'Italia si ferma allo sciopero generale nazionale, con mobilitazioni organizzate dall'Unione Sindacale di Base a Milano per la Global Summit Flotilla, coinvolge i trasporti, la scuola e anche la sanità. È previsto in Piazza della Scala un corteo che parte alle 18.
0: Secondo i media iraniani, i guardiani della rivoluzione avrebbero bloccato un'organizzazione legata a Stati Uniti ed Israele che tentava di far entrare armi nel paese. L'operazione sarebbe avvenuta nella zona curda, nel nord-ovest dell'Iran, vicino al confine iracheno. Oggi Teheran ha anche confermato di avere risposto all'ultima proposta americana per fermare la guerra. Si tratta dell'ennesimo scambio di documenti tra iraniani e americani attraverso i mediatori pakistani.
1: L'alleanza transatlantica dovrà sopravvivere a questo momento difficile, lo ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk, ribadendo l'importanza dei rapporti tra Polonia e Stati Uniti, nonostante le ultime decisioni di Washington. Il Pentagono ha infatti cancellato il piano per mandare 4.000 soldati in Polonia. Per Varsavia l'alleanza con l'America è fondamentale in chiave antirussa.
0: La prima enciclica di Papa Leone XIV si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica è firmata 15 maggio, 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. La presentazione del documento avrà luogo il 25 maggio.
1: Saranno portati in superficie nel corso di 2 diverse immersioni in profondità i corpi degli studiosi italiani morti in una grotta dell'isola di Alimatà, alle Maldive. 2 saranno recuperati martedì e 2 mercoledì. Per l'operazione sono stati coinvolti i subacquei di Dan Europe, una fondazione finlandese per la sicurezza subacquea, oltre alla guardia costiera locale. L'attrezzatura specialistica viene fornita dal Regno Unito e dall'Australia. Ogni immersione nelle missioni di recupero è limitata per ragioni di sicurezza a circa 3 ore.
0: È stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, l'uomo che sabato pomeriggio si è lanciato in auto sulla folla nel centro storico di Modena. Oggi El Kudri ha incontrato l'avvocato. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, gli avrebbe detto, e poi ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di parlare con un prete. Una richiesta che ha sorpreso, poiché il giovane non risulta praticare nessuna religione. Del suo atto ha fatto all'avvocato un racconto vago e piuttosto confuso. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. È stata intanto estubata ed è cosciente la donna tedesca di 69 anni ricoverata a Modena, cui sono state amputate entrambe le gambe in seguito all'investimento. E 15 e 34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima gli aggiornamenti alle 17.30, grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
2: Popolare Network. Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili dove in direzione Firenze si segnalano 2 chilometri di coda per un incidente tra Empoli Ovest ed Empoli Est. Si è verificato un altro incidente tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze. In A1 stanotte chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Si ricorda che è in corso uno sciopero per quanto riguarda al trasporto ferroviario e per il TPL nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Fasce di garanzia sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco Promotion. Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17:31 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. Sono 9 gli italiani catturati dall'esercito israeliano durante l'abbordaggio della flottiglia in acque cipriote avvenuta questa mattina. Complessivamente le barche fermate sono 23. Almeno 2 battono bandiera italiana. Secondo il quotidiano di destra israeliano Yediot Aronot, almeno una parte degli attivisti catturati è stata trattenuta e trasferita a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod. Gli attivisti denunciano come la Guardia Costiera cipriota non abbia mai risposto alle richieste di soccorso lanciate dalle imbarcazioni durante l'abbordaggio. Poco fa il premier israeliano Netanyahu ha fatto i complimenti all'esercito israeliano per il lavoro eccezionale, così scrive, svolto con efficacia e discrezione.
3: L'amministrazione Trump avrebbe giudicato insufficiente l'ultima proposta iraniana per fermare la guerra in Medio Oriente, lo scrive in questi minuti Axios, citando un funzionario americano che ha parlato anche di un possibile nuovo attacco contro Teheran. Secondo alcuni media regionali, sul dossier più importante, quindi il nucleare, l'Iran avrebbe proposto un lungo congelamento del suo programma nucleare e l'invio in Russia e non negli Stati Uniti, come vorrebbe Trump, dell'uranio arricchito. L'agenzia Reuters cita oggi una fonte pakistana, il Pakistan sappiamo sta facendo da mediatore, che parla di tempi molto stretti per arrivare a un'intesa di massima tra le due parti.
2: L'alleanza transatlantica dovrà sopravvivere a questo momento difficile, così ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk, ribadendo l'importanza dei rapporti tra Polonia e Stati Uniti nonostante le ultime decisioni di Washington. Il Pentagono ha infatti cancellato il piano per mandare 4.000 soldati in Polonia per Varsavia. L'alleanza con l'America è fondamentale in chiave antirussa.
3: È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, l'uomo che sabato pomeriggio si è lanciato in auto sulla folla nel centro storico di Modena. Oggi ha incontrato l'avvocato, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, gli ha detto, e poi ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di parlare con un prete. Una richiesta che ha sorpreso perché il giovane non risulta praticare alcuna religione. Del suo atto ha fatto all'avvocato un racconto vago e confuso, la difesa chiederà una perizia psichiatrica. È stata intanto estubata ed è cosciente la donna tedesca di 69 anni, ricoverata a Modena, a cui sono state amputate entrambe le gambe.
2: È sconvolgente l'indagine della DDA di Potenza che ha messo in salvo una ventina di braccianti dall'abisso della schiavitù. La vicenda offre un tragico spaccato del mondo dei migranti in Italia, quella che Matteo Salvini e i suoi amici preferiscono ignorare. Così scrive Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Commissione Lavoro alla Camera. Dopo gli arresti, 8 tra cittadini italiani e indiani di questa mattina nel Potentino, secondo gli inquirenti ai migranti venivano chiesti tra gli 8 e i 13 mila euro per venire in Italia. Una volta giunti qui venivano privati della libertà personale, fatti lavorare in imprese agricole con turni estenuanti, spesso oltre le 12 ore giornaliere, e con paghe irrisorie che gli rendevano impossibile ripagare il debito. Minuti è tutto, la prossima edizione delle notizie alle 18:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Incisareggello e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti per incidente al chilometro 296 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Sempre verso Firenze, code tra Navacchio e Cascina, con code in uscita a Cascina. In direzione mare, rallentamenti per una perdita di carico tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Code in uscita a Santa Croce, provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Argento vivo! Sbiancate! Figu! Oklahoma! Sigarette! Puttano! Fagiugo! Carelli! Smarmitare! Figa! Figa pelosa! Figlio di puttana! Porco nigger!
2: Ma ragazzi, io lavoro tutti i giorni, tiri il carrello, scarica la frutta nei terzieri, ma arriva il primo fesso, con la moto a scureggiato mi sveglia!

0: professionista. No, ma è un supereroe.
1: Hai indovinato, Matusa, sono super giovane.
0: Ma ditele prima le cose, no?
2: Sfreccia in penna, esclama porco dito. Io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta. Motociclo, motocarrozzetta, sgomma in chioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go, go, go, go, go, governo.

0: giovane si tuffa nella vasca come un vero giamburrasca, ma a contatto con il liquido esclama:
1: ma vaffanculo, questo è terribile, alcolico moro, aiuto super giovane!
0: Scatta super giovane e derapa soccorrendo il capotilla, il canopetta, il capotilla.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 18 e 31 minuti, Popolare Network, buonasera, le notizie. Flottiglia abbordate metà delle barche dirette a Gaza, gli attivisti catturati forse in viaggio verso Ashdod su una nave militare di Tel Aviv. Tajani chiede l'immediata liberazione dei 9 italiani. Il resto delle imbarcazioni prosegue la missione umanitaria in attesa del prossimo attacco. I complimenti di Netanyahu ai militari, lavoro eccezionale svolto con efficacia e discrezione. Manifestazioni e presidi in corso in decine di città d'Italia. La crisi in Medio Oriente, secondo i media americani, la Casa Bianca avrebbe bollato come insufficiente anche l'ultima proposta iraniana per arrivare ad un accordo. Domani Trump riunisce i suoi consiglieri per la sicurezza. Il Pentagono avrebbe messo a punto i piani per una eventuale ripresa dei bombardamenti. La Commissione europea dice no alla richiesta del governo italiano, nessuna deroga al patto di stabilità per le spese energetiche. Per Meloni si fa pressante il problema di trovare risorse per rinnovare il taglio delle accise e altre misure contro il caro bollette. Modena, i legali dell'attentatore hanno chiesto una perizia psichiatrica, i colloqui in carcere con i legali sembrano confermare l'instabilità mentale di El Kudri, emergono sue vecchie mail all'università, frasi sconnesse, insulti ai cristiani. E questo rilancia la strumentalizzazione della destra. Due donne trovate morte in un cantiere a Napoli, fermato un uomo che ha confessato, le ha definite prostitute e ha detto di averle uccise in due diverse notti. Le 18.32 è tutto, ci sentiamo con il giornale alle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo tra Valdichiana e Monte San Savino, code a tratti tra Arezzo e Incisareggello, code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di valico Baccheraia, con incidente avvenuto al chilometro 289 sulle corsie di destra tra Firenze e Impruneta e Firenze Scandicci. In A11 verso Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Ovest. In Fipili in direzione mare, 2 km di coda per incidente tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Code per una perdita di carico al chilometro 53 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. Code alle uscite di Lastrassigna e Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion, promotion,
1: promotion, promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

0: tutti i giorni dalle 20 alle 22 su Radio 3 Network.
1: Johnny telefona al

0: Remember.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La crisi in Medio Oriente. Donald Trump dice di aver sospeso l'attacco sull'Iran previsto per domani perché ci sarebbero seri accordi in corso, ma avverte: siamo pronti a un assalto su vasta scala se non raggiungeremo un accordo accettabile, al centro il nodo del nucleare. Flottiglia, abbordate metà delle barche dirette a Gaza, gli attivisti catturati forse in viaggio verso Ashdod su una nave militare di Tel Aviv. Tajani chiede l'immediata liberazione dei 9 italiani, il resto delle imbarcazioni prosegue la missione umanitaria in attesa del prossimo attacco. I complimenti di Netanyahu ai militari, lavoro eccezionale con efficacia e discrezione. Manifestazioni e presidi oggi pomeriggio in decine di città. La Commissione europea dice no alla richiesta del governo italiano, nessuna deroga del patto di stabilità per le spese energetiche. Per Meloni si fa pressante il problema di trovare risorse per rinnovare il taglio delle accise e altre misure contro il caro bollette. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dall'Iran. Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco pianificato per domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Trump lo ha scritto sul suo social Truth. La sospensione dell'attacco, ha poi continuato il presidente statunitense, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un attacco, ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. L'accordo includerà un aspetto fondamentale: nessuna arma nucleare per l'Iran, ha specificato Trump, che ha anche riferito al capo del Pentagono Pete Hegseth e al capo dello Stato Maggiore Daniel Kane di tenersi pronti a procedure con un assalto su vasta scala contro l'Iran, con preavviso immediato se non venisse raggiunto un accordo accettabile. C'è dunque il rischio concreto che la Casa Bianca decida di riprendere gli attacchi sul territorio iraniano? Sentiamo il nostro Emanuele Valenti.
1: Il Pentagono starebbe mettendo a punto i piani per un'eventuale ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Secondo i media americani, si tratterebbe dei preparativi più avanzati dall'inizio della tregua. Domani Trump riunirà alla Casa Bianca i suoi consiglieri per la sicurezza. Nello scambio di proposte e controproposte tra Teheran e Washington, l'ultimo documento sarebbe iraniano. Il nodo, sappiamo, è sempre il nucleare. Secondo alcuni media arabi, gli iraniani avrebbero proposto un lungo congelamento del programma nucleare, non si sa di quanti anni, e il trasferimento in Russia, e non negli Stati Uniti, come chiesto più volte dalla Casa Bianca, dell'uranio arricchito. Ma si tratta di elementi non confermati ufficialmente. Tra i piani del Pentagono ci sarebbero anche quelli per una delicatissima operazione per prelevare fisicamente l'uranio arricchito in Iran, appunto operazione ad altissimo rischio. Per Trump il dilemma alla fine è questo: riprendere la guerra senza alcuna certezza sull'esito finale? Finora, ricordiamo, non ha raggiunto i suoi obiettivi e anzi ha rafforzato l'ala intransigente all'interno del regime iraniano, oppure, seconda ipotesi, aspettare facendo il gioco di Teheran, che punta a tempi lunghi. In entrambi i casi non è per nulla scontato che un giorno il presidente americano possa dire di avere vinto questa guerra.
0: Dagli Stati Uniti poco fa è arrivata la notizia di una sparatoria in un centro islamico di San Diego. Ci sarebbero almeno 2 morti e diversi feriti, secondo l'emittente americana ABC. Nei pressi della moschea ci sarebbe anche una scuola che le autorità hanno messo in stato di isolamento. Un gruppo di genitori spaventati si sarebbe radunato nell'area. La polizia è già intervenuta sul posto e parla di una situazione sotto controllo. Pare che l'autore sia stato bloccato. Oggi l'abbordaggio è arrivato in pieno giorno. L'esercito israeliano ha attaccato questa mattina in acque internazionali di competenza cipriota la Global Sumud Flottiglia. Secondo l'ultimo conteggio degli organizzatori della missione umanitaria, 31 barche sono state abbordate, gli attivisti sequestrati e le imbarcazioni abbandonate alla deriva con i motori e le vele distrutte. Gli attivisti denunciano come la Guardia Costiera cipriota non abbia mai risposto alle richieste di soccorso lanciate dalle imbarcazioni. Non ci sono ancora certezze sulla sorte degli attivisti catturati. Quello che si sa è che sono stati caricati su una nave militare che potrebbe portarli, così dicono i media israeliani, verso la città israeliana di Ashdod. Nel pomeriggio il premier israeliano Netanyahu ha fatto i complimenti all'esercito per il lavoro eccezionale svolto con efficacia e discrezione. Tra i sequestrati ci sono almeno 12 italiani, oltre a 2 cittadini stranieri residenti in Italia. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto la loro immediata liberazione, a questo si limita l'intervento del governo italiano. Sulla Sumud flottiglia c'è anche un parlamentare, il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto.
2: Siamo a largo di Cipro e stiamo procedendo dopo essere rimasti un po' lontani dal luogo dove sono state le intercettazioni. E quindi diciamo adesso siamo prima rientrati alla ricerca delle barche rimaste alla deriva. Tra l'altro è stata veramente un'immagine spettrale, perché immaginatevi, io ieri le avevo viste nel sole, nel vento, navigare con tanto entusiasmo verso Gaza, e adesso le ho ritrovate così senza vita, come se fosse insomma una carcassa vuota. C'è veramente una contrapposizione tra un'umanità che resiste e che vuole cancellare la bruttura della violenza, della guerra, del genocidio che è in corso a Gaza, e c'è invece una violenza bruta che continua a insistere e a bloccarci, a tentare di bloccare qualcosa che però non si bloccherà mai, perché vedrete, alla fine vinceremo noi. Io mi aspetterei che le autorità italiane vengano a scortarci, e voglio dire, ci sono tanti italiani, sapete qual è il rischio che c'è? Cioè mi aspetterei che l'Italia faccia da... Poi dopo, se lo fa la Turchia, bene, va benissimo.
3: E potrebbe essere verosimile anche nelle prossime ore questo?
2: Ah, è auspicabile, verosimile non lo so, considerando il livello di sottomissione a Israele che il mondo occidentale, tutto il mondo sta dimostrando in questi anni.
0: Manifestazioni e presidi in solidarietà con la flottiglia si sono svolte nel pomeriggio in diverse città d'Italia. A Milano, da Piazza della Scala, è partito un breve corteo per le vie del centro. Sentiamo le voci raccolte dal nostro Matteo Lefons.
4: Se una persona ha il senso dell'umanità, non può permettere che tutto questo continui.
5: Israele è uno stato genocida, in quanto tale non si può collaborare con lui, non possono farlo gli stati, non possono farlo le imprese, non può farlo nessuno, altrimenti è complice.
6: Questa della flottiglia è un'occasione di un ennesimo atto di pirateria, di violazione di leggi internazionali. Anche questo dovrebbe spingere il governo non a reazioni tiepide come quella del ministro Tajani, che si raccomanda di non trattare troppo male i nostri connazionali, che sono fra il centinaio di persone sequestrate.
7: Io credo che ognuno di noi abbia un grande potere, perché siamo consumatori. Anche stare un'ora in silenzio, fermi, in Duomo, tutti i giorni, ha un grande potere simbolico. Il nostro modo di dire non il mio nome, io non ci sto, io sto con gli oppressi, non con gli oppressori.
6: Creare un isolamento internazionale intorno a Israele, affinché la smetta di fare quello che vuole, perché l'altra volta hanno sequestrato le persone a 1000 chilometri, oggi a 500 chilometri. Loro si ritengono padroni assoluti del Mediterraneo, invece il Mediterraneo è mare nostro.
0: E dunque in Italia si scende in piazza mentre le 20 barche superstiti riprendono la navigazione verso Gaza. Gaza dove a questo punto è molto improbabile che arrivino, Gaza dove la situazione umanitaria è, come racconta Fatima, ormai al di là di ogni immaginazione.
8: The situation in Gaza really is miserable. In the last week there are many
9: Nell'ultima settimana ci sono stati molti raid aerei, decine di persone sono state uccise di giorno, di notte, soprattutto di notte. I bombardamenti dei carri armati non si fermano mai. La situazione è oltre ogni immaginazione, siamo stressati, traumatizzati, preoccupati, perché sui media si parla molto di operazioni di terra e dell'occupazione di quello che resta della striscia. Per quanto riguarda l'igiene, l'acqua potabile, persino l'acqua salata, scarseggiano. Ci sono molti insetti, anche di specie nuove, ratti, malattie della pelle, i medicinali non si trovano. Per quanto mi riguarda, forse l'ho già raccontato, venerdì verso le 5 o le 6 mia nipote di 4 anni ha detto: zia, usciamo di casa, usciamo da questo posto. E allora le ho chiesto perché, tesoro, qui siamo al sicuro, ma lei mi ha risposto: no, no, l'occupazione sta arrivando, ti prego, cerchiamo un posto sicuro. Pochi minuti dopo è iniziata l'operazione che ha portato all'uccisione di Haladad. Sono rimasta senza parole, ha solo 4 anni e per lei tutto è normale. Ma siamo tutti traumatizzati, anche se lavoriamo, se cerchiamo di vivere, siamo traumatizzati. Questo è il nostro 3º anno e soffriamo ancora per la mancanza di cibo, di acqua. Non c'è un luogo sicuro, abbiamo paura di una nuova operazione di terra e non sappiamo cosa fare.
8: We are afraid of a land operation, to be honest. We don't know what to do.
0: In serata il Consiglio Comunale di Milano ha bocciato la rottura del gemellaggio con Tel Aviv che i Verdi avevano ripresentato in aula con un ordine del giorno dopo che era stato disatteso quanto deciso ad ottobre, quando l'aula aveva votato l'interruzione del rapporto con la città israeliana. La maggioranza di centrosinistra si è spaccata, con 3 consigliere del PD che hanno votato contro il documento. Il Partito Democratico aveva comunque sostenuto con la sua capogruppo Beatrice Guccione il documento. Quando è arrivata la bocciatura, i Propal presenti tra il pubblico in aula hanno protestato gridando: siete complici del genocidio. Resta dunque il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Da Bruxelles oggi è arrivato un secco no alla richiesta del governo italiano sul patto di stabilità. Meloni vorrebbe una deroga per le spese dell'energia sul modello di quella per la difesa. La necessità è impellente, sia per continuare a rinnovare il taglio delle accise, sia per altre eventuali misure contro il caro bollette, argomento politicamente sensibile. Le opposizioni non sono contrarie a discutere di questo e anche di uno scostamento di bilancio. Solo pochi giorni fa Tajani si era addirittura lasciato scappare l'ipotesi di una manovra correttiva. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
10: La porta della Commissione europea rimane chiusa nonostante la lettera indirizzata direttamente alla Presidente von der Leyen da parte della Premier Meloni. L'attenzione in questa fase è rivolta al pieno utilizzo delle ingenti risorse europee già disponibili, ha messo in chiaro un portavoce dell'esecutivo UE rispondendo oggi alle domande della stampa. Poche parole per ribadire che non si fanno eccezioni alle regole del patto di stabilità. I vincoli rimangono i soliti: deficit sotto il 3% del PIL e debito pubblico sotto il 60%. E la clausola di salvaguardia, che esclude in parte le spese per la difesa dal conteggio del debito, non sarà estesa alle misure nazionali in risposta alla crisi energetica. È un colpo non da poco per il governo italiano, che da settimane chiede a Bruxelles con sempre maggiore insistenza più flessibilità sulle regole che disciplinano le politiche di bilancio degli stati membri e che ora ha provato a sfruttare anche i buoni rapporti tra Meloni e von der Leyen per bypassare la rigidità del commissario all'economia Dombrovskis. In verità, la Commissione non ha mai negato che anche una sospensione del patto è possibile, ma solo se si concretizzerà l'unica condizione abilitante, la recessione economica. Prima ci sono altre opzioni da esplorare: aiuti di Stato più flessibili, finanziamenti privati e quelli della politica di coesione, del Next Generation EU e del Fondo per la Modernizzazione. Come ricorda il portavoce del gabinetto von der Leyen, l'obiettivo principale ora è garantire che gli Stati membri utilizzino effettivamente i fondi rimanenti. Sul resto la linea non cambia, almeno per il momento. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Elon Musk ha perso la causa su OpenAI contro Sam Altman. Si è chiusa così la lunga battaglia legale che ha visto contrapporsi l'uomo più ricco del mondo e uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale. La giuria federale di Oakland, in California, dove si è svolto il processo, ha ritenuto Altman non responsabile della violazione degli accordi stipulati con Musk al momento della fondazione di OpenAI, respinte dunque le accuse del CEO di Tesla, secondo cui la svolta della startup verso un modello di business a scopo di lucro aveva tradito il suo mandato originario di organizzazione no profit. L'Associazione Nazionale Magistrati oggi ha protestato contro il governo per la vicenda della famiglia Nel Bosco. All'Aquila ci sono gli ispettori mandati da Nordio e l'ANM parla di preoccupazione per le interferenze sul tribunale. L'indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme anche solo potenziali di interferenza, quindi la richiesta al CSM di intervenire. Al Consiglio Superiore della Magistratura si appella anche lo stesso Tribunale dell'Aquila, chiede di verificare se le ispezioni vengano condotte seguendo le regole e rispettando l'autonomia dei giudici. Sentiamo il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti.
11: Credo che se il presidente del tribunale, una persona esperta, sia arrivata a sentire la necessità di chiedere un chiarimento al Consiglio Superiore, perché evidentemente anche lei ha bisogno di capire come regolarsi, quindi rimaniamo in attesa di questo, di questa risposta, che sarà sicuramente chiarificatrice su quello che sta succedendo, su come procedere, perché chiaramente anche la trasmissione di questi documenti in un procedimento in corso è qualcosa che evidentemente il presidente, la presidente del tribunale non è sicura che sia, che stia, che sia doverosa. Ecco, io immagino che se questa è la ragione per la quale ha chiesto questo chiarimento, è un quesito che viene rivolto al Consiglio Superiore. Il Consiglio Superiore immagino che risponderà in tempi brevi, chiarendo la portata, insomma, di questa vicenda. Ma non c'è un allarme specifico, però rimaniamo vigili su questa situazione.
0: A Modena, l'uomo arrestato per la tentata strage con l'auto di sabato scorso ha parlato con i suoi avvocati in carcere. Da quanto riportano i legali, le sue frasi sembrano confermare una instabilità mentale. Gli avvocati hanno chiesto una perizia psichiatrica. Nelle ultime ore sono emerse alcune mail che Salim El Kudri anni fa aveva scritto all'Università di Modena, dove si è laureato. Anche in questo caso frasi sconnesse, da cui emergono richieste di lavoro e anche insulti ai cristiani. Tanto è bastato alla Lega per rilanciare la strumentalizzazione contro gli immigrati che Salvini aveva lanciato fin da sabato. Due corpi sono stati trovati questa mattina in un cantiere a Pollena Trocchia, nel napoletano. Erano di due donne che sono state poi identificate, una cittadina ucraina e una italiana. Un uomo ha confessato di averle uccise entrambe. Sentiamo il servizio da Napoli.
12: Le due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nella notte tra il 17 e il 18 maggio, sarebbero una 28enne di origini casertane e una 49enne ucraina, entrambe prostitute. Le due sarebbero state uccise in tempi diversi dalla stessa persona che, secondo quanto emerso, avrebbe confessato durante un lungo interrogatorio. Si tratta di un uomo di 49 anni, originario di Santa Anastasia, che, ascoltato dal PM della Procura di Nola e dai carabinieri della tenenza di Cercola, avrebbe confessato il duplice omicidio, sostenendo di essersi difeso dalle due donne con le quali sarebbe scoppiata una lite, a un certo punto sfociata in una violenta colluttazione, ma in due momenti diversi. Il primo omicidio avrebbe avuto luogo sabato 16 maggio, il secondo nella serata del 17 maggio. In tutti e due i casi l'uomo avrebbe spinto le donne nel vuoto, facendole precipitare nel vano del palazzo in costruzione, ossia nello spazio destinato a fine lavori, ospitare l'ascensore. La caduta è risultata fatale per entrambe. A questo punto sarà l'autopsia a chiarire le circostanze precise dei due decessi. Le dichiarazioni del 49enne sono comunque al vaglio degli inquirenti. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
1: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Sigarette, sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.